0: no.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. Una sera ad avrò messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Deux jolies voix à l'unisson pour Ultima Strint, celle d'Anton Edioz et celle de Diana Salijed.
1: RCFM et Campa Cuit.
0: Aujourd'hui, nous sommes avec les forestiers sapeurs implantés sur la commune Cap-Corsine que nous visitons depuis le début de la semaine, direction Canary.
2: Lisandro Guar est forestier au Incabigurso, originaire du Diobèze et di Canary, di impiegado a gure tibida da boi 25 anni.
3: D'estadina vemo, curemo, vemo permanenze per curare su un cimicavoghi e dopo d'inverno vemo baravoghi. Io sono di Canary, faccio di campan paese, di beppo paese, eh. Non c'eravamo più numerosi, avessimo pochi, ma spero che da qui poco la squadra crescerà. Il settore di Canary parte da Veringole fino a Pino, ma posto che siamo poco numerosi in Capigorso, andiamo dappertutto. Si pia un punto Capigorso, di lastra parte di davanti ai Luri, per da Gurbara, Gagnano.
2: Un lavoro che si va gelando la nada e seconda stagione.
3: Più o meno abbiamo paravoghi, dopo lavoriamo di noi in cresta, abbiamo brulage dirigé, pulimo ghiassi, ecco il nostro lavoro. Siamo stati, c'è stati voghi, perché siamo dappertutto di noi aiutare in da Restonica, in Nuolo, in Capigorso e in Cagnano, dunque è una missione, diciamo, dipende specialità. Ce n'è chi porta le macchine, dopo ce n'è chi fa le lisiere, non to vogo, d'altri chi mette nei contravoghi.
2: Lui De Marco è Luigi di Veringole, ha fatto quest'anno la sua stagione in dei forestier sapeur.
4: Ciò che mi piace in questa missione è di fare surveillance dei morudioni, di lavorare in un morudione e di lavorare vicino a terra e a montagna. Quando gente si vede noi gatti 4 che passano in un morudione a fare surveillance e mi fa già mi caduto, ma di qualcosa per in più. La gente si sente forse appena meglio per surveillance e per i voci che nascono dappertutto. E dopo facciamo scompianti.
2: I professionali mantengono dunque una legge importante per via di sopresenza in paese, secondo Lisandro Guerra.
3: Sicuro, ci vedono spesso, quando noi pulimo, gioca tutto il mondo, che si pia per i cacciatori, per i pastori, per il fuoco, per tutto il mondo.
2: Torna a quest'estate, i forestieri sapeurs si sono dati di rimeno per far fronte agli incendi, in aiuto ai spinghi fuochi.

0: La reprise de Jennifer pour ce titre signé Dalida, Mourir sur scène. Dans un petit instant, l'horoscope de ce 24 septembre.
1: Pourquoi la MAF ?
2: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
3: Ah bah ça c'est... Aïe. Mais je me suis encore cogné contre la table basse.
2: Moins 20% sur votre contrat santé MAF et en plus, vous bénéficiez d'un rendez-vous ophtalmo sous 15 jours.
3: Comment vous savez que j'y vois plus ? Ah, oh
2: ça se voit, enfin, ça s'entend.
4: MAF. Je préfère la MAF.
2: Conditions en agence ou sur maf.fr.
5: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. Pour simplifier les expéditions, La Poste Pro propose Collecte et Remise Plus. Aurélie, vous êtes e-commerçante, comment ce service vous fait-il gagner du temps ?
6: Eh bien, La Poste Pro récupère mes colis directement dans mes locaux, au jour et à l'heure que je choisis. J'ai plus besoin de me déplacer pour les déposer et je peux recevoir mon courrier au même moment. C'est un vrai gain de temps qui permet de me consacrer à mes clients.
5: Merci Aurélie.
6: Merci.
7: Plus d'infos sur laposte.fr/pro.
8: Ici RCFM.
9: Sur la route, au travail, à la maison.
8: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Nous sommes le jeudi 24 septembre, Catherine Viguier, vive les natives et les natifs de la Balance.
10: Alors c'est le début de leur période anniversaire.
11: Bélier, voilà une période dédiée à vos relations en privé comme en public.
12: Taureau, vous avez un mois pour vous refaire une santé physique et psychique.
13: Gémeaux, le soleil valorise le secteur des grands sentiments et de la création.
14: Cancer, tout ce qui a trait à la famille vous demandera du temps et de la réflexion.
15: Lion, vous aurez plaisir à converser avec le voisin, un frère, une sœur ou lors d'un voyage.
16: Vierge, un sujet vous mobilise, celui des sous, vous allez prendre des décisions.
17: Balance, cette nouvelle année vous invite à garder les relations qui vont bien et à prendre de la distance avec les autres.
18: Scorpion, n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez ou à ne rien faire justement.
19: Sagittaire, belle période avec des projets, des invitations et des causes à défendre.
20: Capricorne, une évolution liée à votre vie professionnelle s'impose et vous en avez envie.
21: Verseau, vous apprenez, vous enseignez, vous communiquez et parfois vous voyagez aussi.
22: Poisson, vous serez discipliné afin de rendre vos journées plus agréables.
23: Et pour nous tous, hommage aux balances, on est romantique ou rien.
0: Merci Catherine et à demain.
9: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
8: Ici Matin,
9: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à toutes. Et évidemment, je ne suis pas seule, artisane de cette matinale. J'ai à mes côtés une fidèle et vaillante équipe pour vous accompagner ce matin. À ma gauche, Alex Antonini. Bonjour.
24: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Alex, qui avec Camille Parsi défile dans nos studios toutes les demi-heures pour vous présenter l'information fraîche de ce jour. Le tout orchestré en musique et en jingle. Et parfois en publicité, mais ça n'est pas de son fait.
24: Les choses qui arrivent.
0: Par Jean-André Giannecchini à la technique. Et puis nous retrouverons Aude Razeau qui fera le focus sur des arnaques aux héritages. C'est vrai que c'est tentant lorsque des avocats, entre guillemets, vous appellent pour vous dire que vous en êtes les bénéficiaires. On pourrait se dire qu'il faut creuser la piste. Elle nous l'interdira formellement. Elle nous expliquera pourquoi. Parler Remudino dit au cinéma francese et coulamigo po le tour qui d'Uriagne et po au nostro appuntamento odinco proposto da Marie-Elisabeth Ferrandini ci porterà a scoprire la tele di Zidelli che li seguidano in gira a scuola. Daremo a parola oggi a Giulia Maria. Per un momento, sei ore e mezzo, ritroviamo la tele da Isolana. Notizia les Comboy et Alex, bonjour.
24: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Et l'agriculteur ici mobilisé, diano suyoi.
24: Ieri insieme di sindacati diamano a manifesta due agolte sono previste stamane nante ai prefetture d'Ajaccio e Bastia. Una mobilizzazione che bene dopo un'estate sicchi, l'organizzazione palese hanno misure d'aiuto che sono troppo debole, 1,3 milioni pa gorsiga in un quadro di ubiano quasi, allora chi bisogni sono stimati tra 20 e 30 milioni. Air Corsica fa fronte a una crisi a Maio, 5 di so 7 ATR fermano in terra per misura e pregugione. La compagnia è stata avvisata a Parigi e oltre per un musco in un cockpit da poi a fin d'agosto. 4 avios oramai in Tolosa per prua di trovare l'origine di si fiume events, come si dice. A priori da appoggiata da Air Corsica ferma a continuità territoriale per rimpiazzare la terra mobilizzati a compagnia moltiplicheggia l'affittamento, un'organizzazione costosa, ma Pier Muraggio, il presidente di un direttorio, assicureggia che la compagnia ha tesoreria necessaria per tenere tutto il tempo che lui ci volerà. Tutte le spese sono ricensate oramai in attesa di determinare cause e responsabilità prima di potenziale domande di indemnizzazione.
0: Isbal, gli scrittori, Ananta e Banel, gli strali, si moltiplicano.
24: Iessi pochi giorni ci sono parecchie reazioni in Ananta e Rede Sugiale, mostrando un ritratto o anche un sbaglio, dove spesso possiamo leggere Piscarossa, Biazza e Picharossa, San Giovanni e mica San Giovanni, e quello Banel che ha fatto i più parlare, Naiaccio, Carugio, Prosper, Alfonsi, scritto PH e mica Cuna F, sbagliatamente, Olivier Castel, poi specialisti della lingua.
1: Sebastian Queneau ha puntato a ripetizioni di si sbagli non tai reti sociali. Anziano consigliere di Jean-Guy Talamoni, candidato presidente dell'Assemblea di Corsica, di oggi intanto che professore in lingue e culture regionali, che lo domanda di più rigori nella scrittura del corso.
2: E di primo di rispettare la ortografia, il suo spirito, le nostre lingue, cosa si gerebbe se l'istituzione strubiava un padronimo di dare anziano presidente, logo.
1: I politici, sine giovani, di no, per puntare i suoi avversari. Ma problematica è di no, qui da dia competenza, da Santa Francesco Maria Luneschi, scientifico specializzato in toponimia, chiama i collettività e impiega adianti specialmente formati.
3: I produttori di dati che hanno sapere fare sono identificati. E penso che è una buona che disciplini i comuni a via sa responsabilità di indirizzare, trovando una maniera di farsi accompagnare e infatti sono competenze che sono specifiche.
1: Linguista famoso in onomastica Jean Chiorboli relativizza, già si sbagli dice un metodo mica tanto un pericolo a lingua.
4: Sono fatto di gente che non ha mica l'abitudine di esprimersi o di scrivere in lingua corsa. Dunque non penso mica che l'abbia un grande impatto, ci vuole di più perché la cambia.
1: Sbagli che fermano d'altronde poco numerosi. Nel paese aiacino, per esempio, sono 1550 pannelli stadati negli ultimi anni, tutti fatti da gli stessi fabbricanti di insegni.
24: Olivier Castella, o a giustizia, con Anthony Perino e Usobabu, condannati a 500.000 euro dal polo finanziario economico del Tribunale di Bastia. E Yomi e a SAS Marina e Cavallo, dirigiata da Brumodoro Iacino, sono stati assoluti in quanto all'infrazione non taubiano lugale d'urbanismo, ma colpevoli di installazione di mobilombi in una zona prudetta in Cavallo. I due Yomi sono stati condannati a 200.000 euro per uomo e 10.000 euro di danni e interessi a due associati, Levante e Legarde, che sono parte civile nel suo cartolare, Raminta Moino, che Anthony Perino è giudicato in esito da poi ieri in un quadro di un processo in appello e mai diamant era stato prima condannato a 5 anni di prigione con 30 mesi a timpati.
0: Per Azori entrata sociale, UHTC vuole preservare l'unità sindacale in Corsica.
24: Allora che la Savigina mobilizzazione del 29 settembre, con una giornata d'azione interprofessionale marcata da una manifestazione in Bastia, Agua, la CGT, aveva già chiamato a partecipare. Il sindacato nazionalista, più in conto suo, ha fatto differenze con l'altra organizzazione, ma considera già che la degradazione di situazione sociale impone di franca e divisione, poter comprare, pagare prezzi carburanti di fronte a queste difficoltà, l'STC vuole dare a priorità a ciò che adunisce piuttosto a ciò che divide. Per Jean Brigno, di l'STC, l'efficacia di un movimento sociale passa prima di tutto per l'unità di salariati e di suoi rappresentanti.
5: Il giorno del 29 è importantissimo, ma sappiamo sempre che una sola giornata, anche di mobilizzazione, anche di centinaia e migliaia di persone, milioni di persone in Francia, un programma va a cambiare il governo. Il governo so che lo sente di un rapporto di divorzio, che ha niente. E certe volte tutto è fatto, tutte le condizioni sono disponibili per chi ci riesce ad una mobilizzazione, ma sappiamo che certe volte basta poco perché l'affare si che di rischi, no? E dopo, malauramente, di un rapporto che noi vedremo in tutto il terreno, che permetterà di cambiare la fare. Sappiamo che a ogni volta che c'è stato veramente una mobilizzazione, forte manifestazione e veramente una determinazione di lavoratori per i suoi diritti, lo Stato ha piegato.
24: 6 ore passate di 36 minuti in Interci FM.
0: A ringraziare Biasai, Alex e Adobo.
24: Adobo.
0: Principio suyo e sotto un bel usol e massa da vela o gelo sto dobo mediorno si peserà di no ulibeccio bantu chi soffierà in balagna e in ebocchi di bonivadio infine calano a penuccia ed imperador e un francabio i 30 gradi o dermometro tra bintuno e bintidre previsti nei paesi montagnoli tra bintiguatre e bintisette in i paesi dell'interno e bigina umare sina binto tu o bintino in Portivecchio.
6: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Ici. Mazantawa, Fiolo e Babu Mattei.

0: Et nous arrivons à Giulia Maria au microphone de Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
0: Qui est bien si salude.
2: Salude. Oggi siamo con una idea che si chiama Giulia Maria e ci presenta la sua attività. Un sport meno conosciuto, il trapezio.
3: Allora, io faccio il trapezio per quelli che non conoscono mica. E ben, so un rideau che è applicato al plafond. E donc. Puoi coulare a Nantes e c'è un professore che ti dice come coulare. E dopo c'è Eware e s'applichiamo. E dopo mettiamo s'applichiamo i piedi, capiamo. E vediamo alla ringuer ci coulemo. E s'applichiamo ai gourde e facciamo figure pericolose. Quando sono andata a Ugor, si dirà che è femminile. In intro. Ma il primo corso è mai cascata.
2: Ma ci vuole coraggio per quella guasù. Ma di no, sei forza.
3: Faccio lavorare i muscoli in più, perché io non ho mica quanto i muscoli di braccio fa lavorare e dopo i muscoli di corpo, così faccio l'abdo. Ma per le femmine, mica per i maschi. Le femmine, quando sono nate, un po' non mica ho abdo, ma ho mio fratello, no, perché giù marcio. E io sono una femmina, allora voglio avere abdo. Come ci si disegna?
0: Giulia Maria, che ci presentava al trapezio. Labinto. Labinta, qui gompo. A non t'avrei guanza mora, giusto non t'avrei droit, Paul Turchi Duriani.

0: India Dour, l'achat des miens à 8h26. Beaucoup d'appels pour vous répondre, Marie. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi tous nos auditeurs solidaires de vos cousins à Barbadge. On a un conseil également que notre auditrice a souhaité exprimer à travers un vocal. Il s'agit de Claudine.
1: Bonjour, pour Marie et son mari, le couple d'Abarbadge, s'ils ne trouvent personne pour leur faire leurs courses, je pense que vu leur âge, ils devraient faire un dossier d'aide à la personne ou APA de la collectivité. Et les aides à domicile, normalement, peuvent aller faire les courses et porter de l'aide à ces gens-là. Voilà, c'était juste pour une petite aide, si ça peut les aider de faire un dossier et d'avoir de l'aide. Bonne journée.
0: Merci beaucoup Claudine qui a utilisé le WhatsApp en enregistrant le numéro d'RCFM au 04 95 32 22 22. Je le répète un petit peu au début de cette rentrée parce que ça peut être contre-intuitif d'enregistrer un numéro de fixe sur WhatsApp, mais ça permet de laisser des vocaux. On rappelle que l'APA, c'est l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Bonjour Paul, vous souhaitiez vous exprimer au sujet des carburants, c'est à vous.
2: Bonjour, merci. Allô.
0: Allez-y, on vous écoute.
2: Voilà, je veux parler du prix des carburants.
0: Oui.
2: J'ai vu hier que l'augmentation du prix du carburant remportait à l'État 55 milliards de taxes. Et ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés, officiels, en quelque sorte. J'ai vu hier lors d'un rassemblement de spécialistes qui parlent de ça sur une chaîne, que ce qui se passe est pas la peine.
0: Ok.
2: Voilà. Donc, et j'ai vu que le contenu distribuait largement 1% de cette manne qui est tombée du ciel aux automobilistes qui consommaient le plus de carburant, au gré et à longueur, certaines professions et autres. Voilà, je comprends pas, moi, sur 55 milliards, ils distribuent 450 millions. Le reste, c'est pour éponger le déficit de la France. Je veux bien, monsieur le président de la République, arrêtez de distribuer des milliards à l'Ukraine, aux pays sous-développés, aux pays en développement. Il y aurait de quoi baisser les taxes sur les prix de l'essence et rendre service aux usagers de France, avant de penser aux autres. Voilà. On dit encore, si vous le savez, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il serait temps que M. Macron s'en préoccupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Merci, Paul. Merci. Bonne journée.
3: Le Forum, avec Moufragi Matériaux et Batiman, à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
0: Votre forum revient après l'info. Vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour y participer.
4: Pourquoi la MAF ?
5: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
6: Ah bah ça c'est... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais je me suis encore cogné contre la table basse.
5: Moins 20% sur votre contrat santé MAF et en plus, vous bénéficiez d'un rendez-vous ophtalmo sous 15 jours.
6: Comment vous savez que j'y vois plus ? Ah, oh
5: ça se voit. Enfin, ça s'entend.
7: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
5: Conditions en agence ou sur maf.fr.
8: IKEA.
9: Encore plus de prix baissés sur vos produits préférés. Profitez-en.
10: Et oui, c'est le moment idéal pour aménager, décorer et ranger votre intérieur.
11: Comme avec l'étagère Kallax blanche 77 par 147 cm. Désormais à 59,99€ au lieu de 74,99€. Retrouvez tous nos prix baissés en magasin et sur IKEA.fr.
12: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
13: Ici Matin,
12: Isabelle Donignat.
0: La Toledo, Isola, Nadia Kumboy, Alex Antonini. Aderga, di un mondo agricolo in carugio suyoi.
8: E insieme di sindicati di Amano Amos, FDSEA, coordinazione rurale, i giovani agricoltori, abbiamo accompagnato la mossa paesani, due accolte sono previste stamattina da Antai Prevedure, Daiacu e Ibastia, una mobilizzazione che viene dopo un'estate sicchi, l'organizzazione palesa nu misure d'aiuto che sono troppo debole, 1,3 milioni pago, si ga in un quadro di opiano quasi, allora chi bisogni sono stimati da gamma agricoltura tra 20 e 30 milioni, una situazione in gira l'acqua che intimorisce assai un mondo agricolo e che tocca a ognuno, per parlare di questa crisi dell'acqua e di esso conseguenza, ma anche di risposte d'abortaggio, il tema migliorno di l'emissione di redazione. Dopo il nostro notiziale Patrick Vinciguerra riceve a Vanina Chiarelli Luzzi, presidente dell'ufficio idraulico, Jean-Dominique Musso, presidente regionale Ia Campagnola, e infine se César Filippi, presidente di un gruppamento di alberghi e di osterie in Corsica.
0: Corsica fa fronte a una crisi maggiore.
8: I 5 di 7 ATR fermano in terra per misure di precauzione. A Brumania è stata avvisata parecchie volte per un musco in un cockpit da poi a fin d'agosto. 4 avios oramai in Tolosa per provare di trovare l'origine di suo problema. A priorità appoggiata da Corsica ferma a continuità territoriale. Per imprezzare la terra immobilizzata, la compagnia moltiplicheggia l'affittamento. Un'organizzazione costosa, ma Pier Muragiole, presidente di un direttorio, assicura già che la compagnia ha tesoreria necessaria per tenere tutto il tempo che lui ci volerà. E ne abbiamo parlato più a lungo, Piero Acciolle, presidente di un direttorio di Corsica, che dirà stamane il nostro invitato di redazione da sente con De Bobulette in podcast.
0: Austra Radio RTFM è vibrisante alla stagione 2026-2027.
8: È una conferenza in stampa in Ajaccio per mettere in lume e nuetà di Sano Agria e per presentare no una novità a 7 mesi di presidenziale. RTFM vi dà la parola e principia il suo dispositivo con l'isolatore, un dispositivo che agirà a Corsica per accogliere le vostre reazioni e brame per il prossimo mandato, un'iniziativa che ha già combinato in prima aver aperto la porta alla cabina.
14: Penso che l'idea è assai buona, portare questa cosa con gli sticker RTFM ici, di veramente l'idea di dire che la nostra radio è presente a Chanca e Corsica. E anche mi pare che si passi di noi un altro affare, di dire a gente che si può spartare. Dopo i 5 domande sono interessanti, posto che ci permettono di domandarsi a momenti cos'è noi in giro alle elezioni presidenziali, che penso che è un momento maggiore collettivo per noi e spesso per la Corsica, posto che quantunque sta da passare qualcosa con entrano. Dunque, da questa piazza qui a un spazio di riflessione assai interessante.
8: Poi altra rientrata, quella di USTC, allora che la si avvicina a mobilizzazione di 29 di settembre, con una giornata d'azione interprofessionale marcata da una manifestazione in Bastia, a quale la CGT ha già chiamato a partecipare. USTC ha annunciato che lo partecipava anche lui. Altro punto per il sindicato, l'indennità di tragitto regionale corso, l'ITRC. USTC chiede un'indennità permettendo di compensare il costo di spiazzamenti tra gas e il lavoro. USTC e Jean Brigno le vuole allargalo e fallo cresce.
15: O Estado Xanaí é discutado, fazer o diálogo social. O diálogo social já é seduído, é falo. Nós íamos 400 euros a aqueles que estão mais de 20 quilômetros. Você já sabe de nós que é de 15% de a população de Hidroaior que está a mais de 20 quilômetros. Lá estão a menos de 20 quilômetros. Por isso que, encore, a nível financiário, são montantes que são pouquíssimos. E non tu o irrito ci sono l'organizzazione padronale che un voleno mica fa o basso, perché in fin del basso ci aveva a pieno le responsabilità e questo non voleno mica.
8: Ma poi c'è una vittoria per il collettivo che lotta contro i prezzi alti di carburante in Corsica. Il ricorso davanti al Consiglio di Stato sarà esaminato Marco Ridabene, un ricorso fatto dal portavoce di un collettivo, Frédéric Poletti, dopo che il primo ministro e il ministro dell'economia non hanno mica abbiato in conto la sua domanda e mette in ballo un decreto per inquadrare i prezzi in Corsica.
0: E sbagli di scrittura non hai banni gli strali, si moltiplicano.
8: E si pochi giorni ogni ciso pareci reazione in antaire de social mostrando ridrato on cusbaglio due spesso poemo legge piscarossa piazza e picharossa sanguani e mica sanguani e quello pannello gavato di più parla e quello daia ciucarugio prosper alfons iscritto ph e mica con f allora ba certi specialisti e ci vuole essere primurosi in antalado pro di a lingua in spazio pubblico ma paolo linguisto in onomastica Jean Chiorboli si sbagli un metinimica tanto in perica lingua.
16: I sbagli che può dire sono un fatto di gente che non ha mica l'abitudine di esprimersi abitualmente o di scrivere abitualmente in lingua corsa. Dunque non penso mica che l'abbia un grande impatto nella lingua stessa. La lingua continua egli, ci vuole di più perché la cambi. Ha già cambiato sai e cambierà torna. E d'altronde si dice spesso che solo le lingue morte non cambiano.
8: E contattati a collettività Cittadaia, cioè il fabbricante di pannelli, non hanno risposto alle nostre domande di interviste. E infine, una nuova brua per cascare il tempo riferenza all'alta strada Aurelien Dunant Palace, per tutto stamana di Calinzana a 5 ore, quello che ha vinto l'Ultra Trail di Gorsiga 2 mesi fa, ad approva di Subrana al tempo di François Den, che ha percorso i 170 km per i 12.000 metri di svilello positivo in 29 ore e 40 minuti il lunedì scorso. Lo sportivo di 33 anni Aurelien Dunant Palace deve giungere in conca non sa 11 ore meno un quarto domani a passare a suo tempo. Una bella sfida pa tipa, no? Così sei belle cime
0: di sicuro. Ringrazia bien sai Alex. Profita de dista madina da sulana da be e senza vento chi sa da gobre uge lo stu dobu mezziorno sobra tutto in cabigurzu e in un rodiono cortinesi chi sa da pisa uantu di no li becciu previstine bocchi di bonivadio di maniera assai vorte chi toccherà i 30 gradi u dermometro in portivetiu e aiaciu 30 pe bonivadio bintotu in aleria Bastia, San Fiorenzo, Calvi, Sarte e po' bintisei in piana. Tempo coberto domadina di no, a CDG Meteo France, la qua di so aspita di no Gabigur, su cielo a Niula do Assai, no Gentro di Agur, siga, su dobo mediorno.
12: Ici RCFM,
17: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, wa Pansetta Paradise. Et encore beaucoup d'appels en solidarité au premier téléphone, coup de fil lancé par Marie à propos de ses cousins un petit peu âgés et fatigués au village de Barbadge. On vous remercie collectivement de prendre le relais de cette aide et de cette solidarité.

0: Dechor Interci FM, un outil dialetto d'Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michele. Buongiorno a tutti. L'agricoltore in Carugi su Giovis, l'insieme di sindicati di Diamano a manifesta. Due accolte soppriste stamane davanti ai prefetture d'Ajaccio e Vasti. Due cortegi devono raggiungere il centro città verso Dechor. Parecchi stabilimenti scolari sono di nociosi in sostegno. Una mobilizzazione che viene dopo un'estate in sicchi. L'organizzazione palese hanno misure d'aiuto che sono troppo debole. 1,3 milioni pagò. Si ha in un quadro di un piano quasi, allora che i bisogni sono stimati tra 20 e 30 milioni. Una situazione in gira si chia chi intimorisce il mondo agricolo e chi tocca a ognuno, per parlare di questa crisi dell'acqua, di sue conseguenze, ma anche di risposte da porta, di un tema a questo punto di l'emissione di redazione. Dopo il nostro notiziale di mezz'ora, Patrick Vinciguerra riceve a Vanina Chiaredi Ludi, presidente dell'ufficio idraulico, Jean-Dominique Musso, presidente regionale di Avia Campagnola, e infine César Filippi, presidente di un gruppamento dell'albergo e dell'osteria di Corsica. Er Corsica va fronte a una crisi a Maio, 5 di esso, 7 ATR fermano in terra colpa un musco in cockpit da poi a fine d'agosto, 4 avio sono in Toulouse, pa fa proa di 3 l'origine di suo problema, par in piazza l'ATR immobilizzati, a compagnia moltiplicheggia l'affittamenti, un'organizzazione costosa, ma il direttorio assicureggia che a compagnia a tesoreria necessaria a patene tutto il tempo che ci volerà. E poi c'è una vittoria per il collettivo che lotta contro i prezzi di alti di carburante in Corsica. Il ricorso davanti al Consiglio di Stato sarà esaminato mercoledì d'avene, un ricorso fatto dal portavoce del collettivo Frederic Poletti, dopo che il primo ministro e il ministro dell'economia non hanno mica abbiato in conto la domanda di mettere in ballo un decreto per inquadrare i prezzi di carburante in Corsica. Infine, una nuova prova per far cascare il tempo rifare sai l'alta strada, Aurelien Dulan Palaz e partout stamana di Akalinsan a 5 ore, ad approa di Soprana o tempo di François Daen che ha percorso 170 km pa 12 metri 12.000 metri di svilello positivo in 29 ore e 49 minuti di luglio scorso.
0: Ah, ringraziavi Alex, altro punto sarà on di Churinco voi, a dopo.
1: A dopo.
0: In Corsica Sultana usola da spampilula tutta mattinata e poi o cielo si duare a copra dopo. In seconda parte di giornata daremo vento a ponente, mezz'ora ponente abbastanza forte in rodiano di Portivecchio. Per le temperature più alte aspettiamo tra 23 e 31 gradi. In Corsica Soprana la giornata principia sotto un cielo ben assolanato e poi in Iuli hanno essere più in più numerosi l'ora passando, ma sarà solo un velo alto e o cielo duare a firma luminoso. Fine a metà di Europa mezz'ora John Wendt sarà ponente moderato per certi luoghi e le temperature aspettate saranno tra 25 e 28 gradi, 19 in dell'interno.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11 avec plein de rendez-vous encore au programme. Valérie Franceschetti, comme chaque jeudi dans les Gérants de Doulogne, nous parlerons produits cosmétiques corse aujourd'hui. Nous parlerons encore une fois de la tonte des chèvres Angora, des chèvres mohair avec Evelyn Fontana dans Ripe. Et dans quelques instants, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Bernardini, leader du groupe Imouvrigne et surtout leader de la fondation Oumani aujourd'hui pour parler d'un cycle de conférences toute la semaine prochaine en Corse autour du trauma et du trauma collectif Corsica France, une relation explosive. Y a-t-il un pourquoi ? C'est le titre de ces conférences données donc par Jean-François Bernardini et le psychiatre et chercheur Vincent Girard. On en parle dans quelques instants, dans 4 minutes, juste après Cockrobin.

a chi perde la strada, a chi mano si ne lava, a chi un po' capì, a chi si sbaglia qui, a chi un po' le figlia, a chi lascia cascare, a chi porta paura.

0: Buongiorno THFM Tizialet d'Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Michael, buongiorno a tutti. A Zerga di l'agricoltore si spetta in Carugio su Giovi, sono uniti sotto lo stesso motto, Nimon Tumbara l'agricoltura, due manifestazioni sono in onda davanti ai prefetture d'Aiaccio e Basti, dove una centinaia di persone hanno risposto alla chiama lampata dall'insieme di sindacati agricoli, una mobilizzazione che viene dopo un'estate di sicchia. L'organizzazione palesa di misure d'aiuto che sono troppo ebule, 1,3 milioni per Gorsica in un quadro di piano quasi, allora che i bisogni sono stimati tra 20 e 30 milioni. Una zerga che ben allora che luce una sicchia tamanta, c'è un tema giusto appunto di l'emissione di redazione dopo un notiziale di mezzogiorno, per parlare di esso conseguenze, ma anche di risposte da porta. Patrick Vinciguerra riceve Vanina Carelli Luzzi, presidente dell'ufficio idraulico, Virginie Velutini, Pavia Campagnoli, e infine Cesar Filippi, presidente di un gruppamento dell'Arberghi e dell'Osteria e Gorsiga. 20 anni di reclusione criminale e qua sentenza di agorte d'assise e Bastia per Abdel Boucha, l'uomo di 26 anni è stato riconosciuto colpevole per prova d'omicidio in recidiva, era giudicato da poi un principio da Zimana per aver portato parecchi colpi di coltello a un commerciante di Galvi mentre una baruffa di 2023. Da un lato i deputati sono da consentire una legge integrale contro le violenze sessuali, hanno approvato un testo aereo per scopo di rispondere ai limiti giudiziari palizzati si pochi anni da parecchi scandali. Il testo sarà contrastato nell'emiciclo il primo di d'ottobre. Infine, compiamo con il prezzo dei carburanti dopo le misure avviate dal governo, una vittoria per il collettivo che lotta contro i prezzi alti di carburanti in Corsica. Il ricorso davanti al Consiglio di Stato sarà esaminato Marco Ridavene, un ricorso fatto dal portavoce del collettivo Frederic Poletti dopo che il primo ministro e il ministro dell'economia hanno avviato in conto la sua domanda di mettere in ballo un decreto per inquadrare i prezzi in Corsica. Ecco Michael, e a domani.
0: Allora, domani sarà Arthur, come ogni venerdì.
1: Ah, beh, con piacere.
0: Tu hai messo a Dior, no?
1: È vero, non so come a capo.
0: Non faccio nulla. Un è un mese che mi ho ripiato i programmi. Sì,
1: una buona domenica.
0: Ringraziamo, buona fine di settimana. Arrivederci. allora, appena di risa faccio i pro di tanto in tanto, no? Da un grande via Gorsica soprana per il tempo oggi Paraguay invece un bel usoli, ma ci devo organizzare di più nivoli lo ripassando anche se sarà solo veramente un bello abbastanza alto e che il cielo diventerà luminoso fino a metà di un pomeriggio daremo un vento ponente moderato per certi luoghi, temperature in Gorsica soprana tra 25 e 28 gradi oggi, 19 in dell'interno e in Gorsica soprana usola da spampilola tutta mattinata e poi il cielo usa da copra in seconda parte di giornata. Tu sarà a ponenti mezz'ora ponenti abbastanza vorti in del rodiano di Porti Vecchio, temperature tra 23 e 31 gradi.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Indouina, votre jeu attaque, c'est parti du jeudi dans quelques instants, dans 3 minutes. Alors c'est maintenant ou jamais, hein. 04 95 32 22 22, bonne chance à tous. On démarre avec John Lennon, Woman.

0: Louina, votre jeu sur ICI RCFM.
1: Ritruema Jo, buongiorno.
2: Buongiorno, Miguel.
1: Va bene?
2: Va benissimo.
1: Si travaille à Zimpre, Zimpre est simple.
2: Zimpre, Zimpre, mais c'est strade.
1: Ah là là là là là là. Ma quando da Vinisce a fare?
2: Non, a zo. A questi giorni già da strappa.
1: A ritirata mai?
2: Ah, ci staremo, un staremo tanto.
1: Yeah.

0: amore, a regina di un gruppo Voce Vento, non t'avrei guanza amore. E Gabi è con noi. Salute, Gabi.
1: Salute, come stai?
0: Ah, mi va bene, disantevi. Come siete?
1: Siamo allungati, va bene.
0: Bon.
1: Sempre così, ma i bici.
0: Bon, tanto meglio, Gabi. Chi c'è di noi? Contagli.
1: Allora, prima che cosa, vi voglio molto, sono felice di sentirvi oggi.
0: A ringraziarvi, Gabi, sono felice anche io.
1: Tutti quelli che potete dedicare. Voglio salutare quelli che hanno chiamato per me, tutti i nostri amici di Didi Augusto, quelli che chiamano e quelli che si stanno assenti. Ecco, allora...
0: Oh Gabi, ma fatta sai biege, c'è un pezzo con la mia amica Odu Biege, di secondo voi, dell'emissione.
1: Io mi sento un po' stupido. A colazione mi ho mandato un buongiorno, so se vanno fatta la commissione.
0: Ieri a Manuetta, oh Gabi, vi ringrazio assai.
1: Allora che ti ha riconosciuto giù,
0: Azo. O Gabi, in tutti i casi, babraccio e bigo a
1: prigione. Oggi voglio essere più erbe.
0: Ah, sicura. Mi sto a sento, Gabi.
1: Allora, sono più erbe, sono arrangiati. Leggo durante un libro di Kilif, o a tre libretto. Non so, perché ne hai due o tre, perché come gli avevi stato faticato, posso mica lì di assai.
0: D'accordo.
1: Allora, se lo sotto un caldello montanile, piove di marzo a aprile. Questo è uno. Acqua minuta, entra cari e non è chiuda. Conosciate questo?
0: No, non la conosciamo mica.
1: Ne conosciamo mica?
0: No.
1: Piove vento e un mordomento. Udenti che ti lana in letto in Cumariana. Non so mica se lo volevi.
0: E beh,
1: Non so mica se lo volevi. Un vento che ti lana in letto in Cumariana. Vuoi essere un cinese, un sedile, una mano, non lo so.
0: E poi essere, beh, rima, sapete.
1: Poi arriva. Senza cerimonia, lascia lo greba. E se non è dura.
0: Ah, yeah, questa è. Questa è dura, è vero. È corta.
1: Allora, forte. Un altro poco, Marisci, tu lascia già detto all'altro. La speranza di sempre vossa, a chi ha base, fa la vossa.
0: Ah.
1: È bella questa.
0: Ah, yeah.
1: La speranza. Da sempre forza a chi ha perso la volo
0: e berra in più di qui e
1: bella questa la prossima volta quando tu ci sarai dirà di tornare nei bocchi
0: con piede mi pribarai di bere piede o Gabi d'accordo
1: t'abbraccio volte
0: apristo chalade o Gabi a ringrazia Gabi apristo e Chantal è con noi, salute.
2: Salute, Saveria. Allora, io non voglio mai chiamare, ma bon, faccio per più belle emissioni.
0: È vera, sono assai contenta di parlare con voi.
2: Voilà. Ogni tanto vado a casa,
0: Come usido, Chantal?
2: Avete una voce che veramente si incontra.
0: Ringraziabili, mi va già assai piacere.
2: Allora, io, senti, abbiamo cugnata che stanno corti.
0: D'accordo.
2: Voilà. E io ti conosci a Saviglia. Non devo conoscere a Saviglia. E mi è andata a scuola che mi viola.
0: Allora,
2: io e Marie Laurence. Marie Laurence
0: Robert. E siamo della stessa generazione. Voilà. A Moeda, siamo stati in scuola insieme. E
2: bene. E a Mozo, cioè, se non andava, va?
0: Sicura. Ah, d'accordo. Allora, ci conosciamo appena.
2: Ma bon, a mio cugnato, io non ce l'ho sicuramente.
0: Ah, E i gurtinesi si conoscono a tra di eli, sicuro.
2: Ok, Michele e Lulu, va bene. Voilà, sicuro. Allora, due barulle, dopo che c'è niente, non voglio mica...
0: Ah, con piedi, hai visto la sente, avete un tempo, Chantal?
2: Allora, sapete, è un oscuro.
0: Ye?
2: Ye?
0: Un oscuro?
2: Ye.
0: Obscuro, di Gerardo?
2: No. Oscuro.
0: No.
2: Obscuro, oscuro.
0: No, ditemi.
2: Ah, un oscuro, se noi diciamo così, diciamo altrimenti, si chiama, le vole.
0: Ah, ye, d'accordo.
2: Un oscuro.
0: Ah, ye, d'accordo, non avevo mica capito così, d'accordo.
2: Allora, un oscuro, vole. Dopo, bon, i momenti, sapete se lo vole, i momenti.
0: No, i momenti, ditemi.
2: I momenti, beh, quando è potete in casa rida, vede che fa delle svelazioni, si chiama.
0: Ah, ye, u vume, dunque, ye, u vume, allora, che sorte, vume, d'accordo, ye.
2: Allora, dopo un rembio.
0: Un rembio,
2: vedi?
0: No.
2: Un rembio, per esempio, nei tempi andare nel giardino e, bon, in portaguale, affetto, tutte le vecchie, avevano quegli scorzali, vedi, sta borsa avanti.
0: Ie, lo scorzale, qua, a borsa, appena allerga, permette di tutto dentro.
2: Scorzale,
0: ie.
2: Mettiamo andare a cercare come in giardino, poi si è bombato, poi si è frutta, e mettiamo un grembio, si chiama così, un grembio.
0: E so trisori per tagliare i legumi e i frutti, o chi dice?
2: No, lo scorzale.
0: Ah, di lo scorzale, d'accordo. Non pensavo che dire l'oggetto che le metti a non dire lo scorzale, perché sono capito amico.
2: No.
0: Ah, d'accordo, lo scorzale, d'accordo.
2: C'è
0: un'altra maniera di dire scorzale, dunque.
2: Invece di portare da scorza, diremo lo bagnè, e mettiamo un grembio.
0: D'accordo, ben asabia amica, veride.
2: Facevo quello scorzale così, oppure una roba, e si chiama così, un grembio.
0: Ah, d'accordo.
2: Fanno le nonne, non si dice così.
0: D'accordo.
2: Allora, dopo, un'espressione, proprio mi resterà.
0: Ditemi.
2: Allora, questo strula sai, strula.
0: Questo strula?
2: No, strula. S-P-R-U-L-A.
0: Strula.
2: Ma come si dice questa parola? No, è un bello sprula questo. Questo sprula vuol dire che spende assai.
0: Ah, spula. De noi si dice spula, spula.
2: Ah, spula, d'accordo. Voi
0: spula i soli, eh? Spula.
2: Spula i soli, spula tutto.
0: Yeah, d'accordo, yeah. Ah, yeah, spula di noi.
2: Spulate, voi dice spula, d'accordo, perché ecco. Tu che abbiate mica. Allora, dopo uno che mi face scuse, questo mi face scuse,
0: mi va a perdere pazienza. D'accordo.
2: Mi va a scuse. Ecco, dopo, allora, penso fare un casco e piangi, questo sapete?
0: Ditemi.
2: Penso fare un casco e piangi. Di mai faticato.
0: D'accordo.
2: Mi cava.
0: Bel usanzo.
2: Un casco piangi.
0: D'accordo, ma di noi si dice mica sta espressione, eh?
2: No, un casco piangi. Un
0: casco piangi. Ma come male due?
2: Perché sia che non ne può più, fare un casco piangi.
0: D'accordo, e veramente. Il letto bu di rullo, come dicevi a noi francesi.
2: Allora, l'ultima,
0: dimmi.
2: Allora, un cappangiolo.
0: Un cappangiolo.
2: Un cappangiolo. Ecco, yeah. Allora, penso che, vedete nei tempi quando andavano a cercare l'acqua, le nostre mamme, la secchia che si mettevano un capo, andava a cercare legne, e si mettevano sospese per distrarsi un capo.
0: D'accordo.
2: Un capo per...
0: Cappangiolo, dunque, D'accordo.
2: Si chiama
0: capangiolo. Una sabbia amica, vedi?
2: Capangiolo, vedi, si a capo.
0: Capo e angiolo, guassù, come...
2: D'accordo. Si mette a capo, perché per un muca, un capo, vedi?
0: D'accordo.
2: Allora, tutta un'esercizio in capo, un tempo c'è cano l'acqua, puntana, mica come va, c'è tutto un caso e tutto.
0: Ah, è sicuro che non è più l'istessa, allora. Da fare, allora. Hanno cambiato.
2: Quando andate le legne, le scope, mettevi i fasci legne, si mettevano un capo e un...
0: Ma un capo non lo conosce mica, vedete?
2: Allora, un capo.
0: A zecchi, bon, tutti queste parole gusti, ma un capo non lo conosce mica, vedete?
2: Capo. Capo
0: e angelo, d'accordo.
2: Allora, ecco. E come guarda Savilia,
0: allora, Chantale, sono stata veramente assai felice di sentire, mi discuta con voi, era veramente un piacere, a ringraziarvi per tutte queste parole.
2: Ecco, e vi bacio a tutti, e a Belgi.
0: E babraccio, e a presto, con piacere, Chantale. Allez, a Belgi, buona giornata. A strettanto, a Belgi. Giuseppe, come siamo?
3: Saveria, come andate?
0: Vabbè, e voi?
3: Tutto vabbè.
0: Bon, tanto mi faccio piacere di sentire.
3: Saluto, saluta a Gabi, saluta a Chantal, con il nostro Tramindo, io a Tramindo, e ci ha salutato di nuovo Arturo. Normale, no?
0: Sicura, sicura.
3: Bon, volevo posare una questione.
0: Ditemi.
3: Con il vostro tempo che è corto, avete fatto l'orto o no?
0: No, non ho mica fatto l'orto, no. No, io non ho mica fatto, no. Mi piaceria, no, sai, mi piaceria. Mi piaceria a cominciare, ma è vero che ho da un po' poco e poi a fare l'usola, sapete, quantunque con i mughi baiù.

0: e voleva appena l'orto. Chi li geria?
1: In montagna che bisogna pressarsi. Credetemi pure, un mese di marzo basta largamente, si comincia a pei pomi.
0: Mm-hmm.
1: Quello che gli mette là, gli mette di ennaggio, ma veramente l'orto, i mizzani, i pomi. E dopo, c'è un tuvone.
0: Mm-hmm.
1: Da marzo a maggio, non c'era più, in Mizzane, paese di montagna, non c'è più impiantate nulla.
0: Ah.
1: No, impiantate nulla.
0: Da marzo a maggio, nulla.
1: No, non serve a nulla, non serve a nulla, nulla, nulla. No, i pomi sono legumi d'inverno, questi mi chiederi pure.
0: D'accordo.
1: Altrimenti dopo, cioè, da marzo a maggio, è meglio mettere nulla, che dopo faccio troppo fretto. Sapete che sotto 15 non si può mettere nulla, comincia a 15 gradi e non sono mica sicuri da averli un mese di aprile e di maggio. Non sono mica sicuri, dunque non vale mica a perdere, vale mica la pena di perdere la mercantia per
0: sicura, sicuramente.
1: No.
0: E dopo un mese di maggio allora chi ce la fa?
1: Un mese di maggio allora poi qui per loro un mese di maggio c'è pomate, c'è tutti i tutti, porcacci e tutto, si già pianta tutto ciò che mette esumenati di verraggio.
0: D'accordo.
1: Esumente le pomate e tutto si mette in verraggio e fuori, pure che lo valga la neve, già pianta, c'è esumenati pure.
0: E per una qua, e per digerare un trattene l'orto, chi ci vuole di? Perché li conciugano ce lo mica
1: qui non trovo scemo. Per esempio, a questi 15 giorni, sentite ciò che ha già piantato, e vale, i pisi, i broccoli, i golifiori, la salata, la mascia, vi rendete conto ciò che ha già piantato da qui a 15 giorni, fino al 10 ottobre.
0: Vabbè.
1: Dunque, e quindi è tutto è regolato così, anche perché noi siamo appena persi, siamo appena persi, attenzione. C'è 5 giulioni, io da prima vista.
0: Ne parlavamo la straurta, a venire a Osti, ne parlavamo.
1: Attenzione, quindi 5 giulioni, io da prima vista dalla mia vita. C'ho la bella luoghi dopo. E mi ha mancato di un'acqua,
0: sono
1: continuato già così e mi ha mancato di un'acqua e quello è ancora più grave che tutto il resto.
0: Ma se senza acqua si va genunda sicuramente.
1: Nulla, né in casa né fuori, né tutto, dopo un dopo.
0: È vero.
1: E cosa avevo?
0: Moise, ringraziami assai.
1: C'è talmente a fare a dire all'orto.
0: No, ma è vero che c'è la pia o tempo di stare a sentire, perché chi si deve veramente, come si deve un libro, veramente, ci impara di così a fare assai interessante non ta l'orto, non ta a maniera di va giustamente, con pasta natura, i nostri legumi, i nostri frutti, è sempre un piacere.
1: E esperienza,
0: e noi siamo.
1: Poi è nata 60, vi rendete conto? Cioè, io sempre va tutti, se poi non parlate mica, se 50 anni non parlate più.
0: È vero, ci l'impara. Ci l'impara e avere chi sia chi va imparare, è importante, no?
1: E poi è raro giorno come mi chiami mica chi sia, con scontro mica.
0: Sì, un libro,
1: No, ma hanno i problemi come la chiudo io, è normale.
0: È sicuro.
1: Siamo sotto il gelo, tutti. Più a me abbiamo tutti di stessa difficoltà, e ci sono dei risultati, anche sai,
0: sicuro. Ognuno ci aiuta come lo vuole, sicuro.
1: Io vi posso dire, è un bell'orto, vi posso dire.
0: Mi penso, Ise, ne sono sicuro.
1: Ci sono talmente da una sera che perché sapete, sopra noi c'è un gelo e c'è cambiamenti di clima, c'è poco brogli.
0: È sicuro.
1: Allora lasciamo la piazza all'asce, salutiamo tutti quelli che hanno bene.
0: Oise, babraccio e bigo, a presto, shala, devi là, a presto, buona giornata.
1: Buona
0: giornata, Oise. So douillore 23 minuti di continuare già di vostra sicura aspettate mon gramingi Marie-Ange aspettate vostra dia mi so che tu me a deg niga il sistema sante a Montigelo Michel Malory.

0: Cantadre Carluro qui non t'a vreguenza mora ce dise pugu noi dise pu salude.
1: Buongiorno sai allo le comandate di pote.
0: Babè e voi come zide?
1: Ah sa va.
0: Chi c'è di nuovo? Datemi un dite.
1: Ah di nuovo c'è un poco di più fresco.
0: Ie face va, face broc. So da consento
1: allora,
0: un buon.
1: Allora l'altra volta avevo detto che avevo va. Tre russi una poesia,
0: yeah.
1: Per voi e per tutti i ronni della squadra di Dea Ostra e tutti quelli di la squadra di SFM e tutti i ronni di Dea Ostra. Allora, la voglia di Edia.
0: Ah, copia di Edia.
1: La nostra subito. Povidezza, andiamo a bere sia rosa che stamana sbucciato, su vestito di rubia a usore. Da perso sta si ritira i piega di suo vestito rossiccio e il suo cuore di stessa a vostro. O in me, diretto vedezza, come un poco tempo ha cambiata. O in me, i suoi vedezze sono cascati, ma veramente, matrigna natura, forse che soprattutto viore un dura, che da mattina non se ne asira. Dunque, se voi mi credete, vedezza, mentre la vostra gioventù si spanna e la sua più verde novità, cogliete, cogliete la vostra gioventù come a sto viori la vecchiava farà svanisce la vostra videzza. Finito.
0: A ringraziabi Oise, a ringraziabi scrivi di me vi piace a scrivere a poesia.
1: E sapete qual è la poesia di Savi?
0: No.
1: E non mi è riconosciuta?
0: No.
1: Quindi se andiamo a bere di arrosa stamane è sbucciata.
0: Ma no, mi genunda.
1: De Ronsard.
0: Oh, Pierre de Ronsard, ecco, ça me dit, mais il dit a guère cosa, ma...
1: Non, bon, sicuro, non è quello stesso.
0: No, no, ma...
1: Non, mica...
0: No, ma mi dit a dire un po' d'avrancese, di una poesia d'un po' d'avrancese, ma pensavo che la via è scambiata, mica giusto drauta, che la via è arrangiata, se volete.
1: Ma io un po' con certi paludi, perché bon,
0: yeah, per questo.
1: Sempre i paludi.
0: E dunque mi dia, bon, ha scritto appena, se volete, in più o a conto, ha scambiato certe parole.
1: Certe parole, non yeah. Gli stessi.
0: Ma bon, regioni... Pierre de Ronsard, ecco.
1: Mignonne, forse la cosa.
0: Eh oui, oui. bella scelta, Lise. Avete un gusto, bello guido.
1: Ah, lui è conosciuta, conosciuta.
0: È vera, è vera, è vera che è conosciuta. Mi pare che va via era di voi, Pierre de Ronsard, voilà.
1: Ah ecco. No.
0: ecco, Lise.
1: On est ancora via.
0: E perché mica, perché mica? Perché mica? In tutti i casi, a ringraziabbi assai. Mi piace assai quando dell'emissione a niente fa una traduzione.
1: Mi solita un po' pulisso, alla lisso, questa... Cioè, ho subito che andasse un po' più piano.
0: No, no, no, no. No, ma per me, vi ha messo a vostra voce, verite, a vostro gozo. No, era proprio ella, era proprio ella.
1: Allora, saluto a tutti i ronni della squadra.
0: A ringraziabbi assai, io dice, a ringraziabbi.
1: A tutti quelli che chiamano.
0: E sono sicura che tutte le femmine di...
1: Tutti i vedi ronni di cuore, soprattutto.
0: Ecco, a ringraziabbi assai, io dice, in tutti i casi. Ma fate assai bieje, shala, di là. Buona giornata, a presto, io dice. Et si je t'aime à Saint-Théawa, à Idiama Dialézi, le chemin des dames. Je t'allais bigou, non, il y a un ami qui est Simon Saint-Messina, très haut remède, ou d'Idaouche Tragontinoué, Idiama.

0: Djama Dialez, il coule le chemin des dames, non tavriguan, samor, à Omadale, koumouzim.
1: Ponda e boy.
0: Babè.
1: Bon.
0: Fa di un pezzo,
1: che? Che meraviglia che monumento sta canzone.
0: Ah, l'ai ai. Ai ai, francamente, ogni volta che la sento mi viene in un... mi viene la fan e allo stesso tempo un'emozione.
1: Esattamente. Ci scordiamo di salutare a tutti quelli che sono passati. Allora, saluto l'estro di l'ultimo, e poi ringraziamo il nome di tutti voi.
0: Ah, sicuro, giole.
1: Allora, tu sei ancora più voi, scusa. Tu sei sempre giovane, ma qui a Bellezza sei andata, ma non penso.
0: Oh, dale, a Bellezza, a Bellezza, un cinema mai, Se non l'avemmo, agidenimo. Ah. E questo è più importante. Il resto, ce n'è che pas cotille, come le dice la francese.
1: Bon, allora, saluto i due chantanti, veramente, a Gorsica e Tiunga, ma allora a Gorti, senti che Chantal, la più conosciuta, quanto a me per... allora, hai 40 anni, allora... prima che le esercizi di D'Aostra, dunque l'ho conosciuta in Corti perché io lavoravo giusto accanto alla mamma di Marie-Laurence,
0: mentre
1: sei già anni, dunque l'ho conosciuta la mamma sicura che
0: accanto al magazzino, dunque non al corso,
1: e poi l'ho visto nasce in grande Marie-Laurence, e poi dunque l'ho conosciuta a Chantal, e poi ho visto Lino, ho visto Luci che sono grandi. E poi proprio la giocata di vita, di vista, e dopo la giocata d'accordi, e la giocata di droga.
0: Di droga dentro di Austria,
1: ecco. Dunque, a salute, sono contento di avere intesa oggi allegra, perché tanti vanno, non andava mica troppo, dunque ecco che qua la fare si acconciano piano piano. E Bulia allarga Pinuccia, ciò che l'ha detto, non ta, e l'ha detto un rambio. Allora. Allora, ecco, dunque, un rambio dopo sarebbe, adesso in francese la parola per capire, il primo senso sarebbe il giron, ma il giron, il senso proprio, tu vuoi dire, a parte di un corpo umano che si trova tra, quando tu sei posata, tra i betti e i gocce, che costi un rambio. E dopo. Dopo un anno fatto, dopo se tu vuoi, c'è un avanti come un scorsale che è rilevato, che fa come una stacca. Tenendo i due ordini appiccicati, veri?
0: D'accordo.
1: Ma a parola per di tablier, sarebbe il grandiale.
0: Un
1: grambiale, e per dire un rambio hai parecchi termini, parecchie espressioni, per esempio si già sai per le donne, mica per l'uomo, per esempio dice pian grambio un sidello, veri?
0: E mettilo in questa berta qui,
1: eccolo, gettarsi in grambio, quando tu ti lampi in dei reci, s'abbandonare dans les bras, tornare in grambio, rivendere o sandino, ai genino per...
0: sta aperta di un corpo di Aona, assai come chi fa ben sa, sai a fare mica unicamente a un corpo,
1: qui è sicuro,
0: è viure,
1: quando dicono tornare in grambio, revenire al centro della mare, e poi dicono no, un grambio di Santa Chiesa.
0: A dimensione religiosa, direi.
1: Di no, la porta di un grambio, quando era la mio sangue. E dopo un anno fatto, la parola che viene dopo, il grambiale sarebbe il scorsale.
0: Dunque, il scorsale in francese, come i geri a Roma, dalle, le tablier?
1: Dunque,
0: un sinonimo, c'è cioè, quel dia Chantal, è un sinonimo.
1: Ah, è un scorsale. Allora, ci sono chi dicono scusale, e noi diciamo, mettiamo scorsale, mettiamo l'aereo. Perché?
0: È proprio una bella parola scorzale, mi piace assai. A diametto uno scorzale,
1: sì, c'è più un grambiale. Ma io mi ricordo quando era giù, quando sentivo Moa, perché era assai più vecchio. De volte mangi e ti facevi... Ti casca, vero? Con esso si mica giù. Allora, si ne va tutto un granchio.
0: Qua è d'accordo.
1: Per questo che la parola mi è fermata. La sentia spesso. E non sapevo mica che dopo era diventato scorzale.
0: D'accordo, dunque di...
1: Che ho primo senso.
0: L'anziano scorzale.
1: Abbiamo imparato dopo che grambiale poi è scorzale. Di no.
0: D'accordo.
1: Ecco, è un gabangio lui no, come l'ha detto.
0: Ah, un gabangio non conosce mica?
1: Come l'ha detto, una stoffa che tu torci, ne facevi qualcosa abbastanza alto per poi portare tutte
0: le cose. Per fatene e gariche, non ti ho capo dunque?
1: Soprattutto per un moga, come l'ha detto, che l'uomo che mica. Ma Cabangio, una sola pia, dunque si pronuncia Cabangiolo.
0: Cabangiolo, sì.
1: E per scuro, l'ha detto in oscuro, ha parlato di la parola. Oscuro, allora noi andiamo, ha detto se le vuole.
0: Noi se sono versioni,
1: Ma la versione soffura. Che le sono versioni o le sono i bortelloni.
0: Cioè le versioni per me volevano.
1: Sono quelle che canerie, veri, che sono fatte a persiane. Così non sono quelle che sono in legno bianco.
0: D'accordo,
1: che noi chiamiamo i bortelloni, ma ciò che la dice Chantal, che la chiama i scuri, si può chiamare di no l'albette, sono quelle di Nantro. Vedi le vecchie finestre,
0: ci sono
1: le vecchie case, e mettiano da Nantro.
0: D'accordo.
1: L'avevi visto
0: sicuramente, ma per me è vero che le volevano, erano le persone, non ho mai fatto attenzione.
1: Ma è normale. Che davvero tu volevi, che dare davvero ai finestri.
0: D'accordo.
1: D'altronde, noi abbiamo cacciato, non dimmo mica oscuro, dimmo scuri.
0: Smarisce dunque.
1: D'altronde c'è una piccola anduinella che l'hai fatto un Moabo all'epoca, tempi fa, era stata ripiata di un rischetto di una gambini, sai, di gardelline. Di gorti. L'hai abbiato lui e questa così. Allora, ad Agiai aveva detto trovi.
0: Andiamo.
1: C'è la parola scorrimento. Allora, il mio stabilimento. Non c'è che due balconi, faccia sole, acqua o vento, stanno sempre spalanconi. Cogliono bucce e profume, aria fresca, tretti impuri. Bah, chi fa? Mancano i scuri. Mai si accende lume. E portanto, amici cari, non è per economia, posto che a casa seria, fabbrica di candelari. Chi può essere? Non è difficile.
0: È difficile.
1: Ed è un asino.
0: Odori e profumi.
1: Allora, io il mio stabilimento c'è che due balconi.
0: E dunque, è questa che mi ha fatto pensare. Mi domandava, ma può essere che.
1: È un'area.
0: D'accordo. I due davoni.
1: Faccio fare ancora quanto. Stanno sempre spalanconi. Cogliono puzze e profumi.
0: Voilà, puzze e profumi. Mi corre profumi. D'accordo.
1: Aria fresca e tre impuri. Ma che fa? Mancano i scuri. Non c'è mica scuri. Ormai non si accende l'uomo, è sempre nero. Dopo gli è
0: portato. Normalmente sì.
1: Non è per economia. Allora, questi avvi, non so se tu capisci, posto che a casa seria, fabbrica di candelari. I candelari, questa.
0: I candelari sono i mochi?
1: I mochi longhi.
0: I mochi longhi.
1: Ecco. Per tutte queste parole,
0: questa era un po' male,
1: c'era questa e c'era a mano in come
0: a mano può essere che mi dice qualcosa a mano
1: per fare tutti i miei affari in a 5 tutti spari
0: questa è la più conosciuta, un naso no, ma a mano
1: un naso è più difficile, è vero. Moda, sono stata a Panalonga, scusa.
0: Ah no, ma allora, dai, sempre un piacere di scorrere con te. Abbiamo un tempo, non ci chiedo, si dende voi, si dende te. Ma dalle in tutti i casi d'abbraccio, buona giornata, spero a presto. Con piacere, ma dalle, a beggi, a presto. Amado, salute.
2: Salute, Osavi, e saluto a tutti quelli che sono passati, e saluto a Maddalena. Wow.
0: Da dei minuti, Didie.
2: Oh, sempre ma... così, ho preso le cose.
0: Ah, ecco, avevi detto.
2: Questo è detto. E saluto uno strunno poeta. Allora, a una c'è un fiore di bellezza che non appassisce mai. L'ho fatta qua così subito.
0: Ami benso.
2: Oi. Ti sei dati la mia musa e fanne una strofata, ti saveria di urtata, penso chi e l'ho ricusa, ad il muo in parma in mano e un amore lontano. Eccoci.
0: Oh, amado.
2: Questo è per voi.
0: È sempre un piacere disente, sicuramente che mi fa piacere perché chi parla di me, ma veramente, come ho scrivito, c'è qualcosa veramente speciale. E poi scrivi di così alla giù due minuti e fa delle cose di proprio bello, veramente, sì, di un poeta ancora, non ci sono che poeti.
2: Hai una ricetta, se puoi
0: dire. Ah, sì, con piacere.
2: C'è una ricetta di un clafoutis di zucchini e brucio.
0: Ah, lì, mi sto a sentire.
2: Allora, mi giuro, due zucchini, un quarto di latte, e crema fresca, vedi se piccole bricche di crema fresca, tre ore. E dopo mi giuro quattro cucciare di fiore, due cucciare di caffè d'erba arona, o diro. 200 grammi di roccio, sale e pepero. Si taglia le punte di un zucchino e si rappano, legando a sobille, si imbuleggia il latte, la crema, l'uovo, si aggiusta il fiore, l'erba, il sale, il pepero, il diro, si mette un zucchino rappato, si imbureggia tutto va. Si passa la preparazione in un piatto bello unto che va al forno, a 180, o termostato a 6, durante 30 minuti. O per mangiare caldo e fresco. Eccoci, per preparare...
0: Un glafutti di zucchini, di roccia e zucchini.
2: E questo fatto.
0: Ah, ringraziabile, mamma, ringraziabile.
2: E ho detto, quando do una ricetta, mi dice, ma ci corre o balaino o gorcio. Eccoci.
0: Ah, ringraziabile, mamma, ringraziabile. Sempre un piacere di scorrere con voi tutti.
2: Un
0: abbraccio, mamma. A presto, a beggi. Sono quasi tre ore, non ti avrei guanza, mora, c'è ma sta a sente a Serge Vacca, con DJ Rayonka. Sta devi con noi, cari amici, siamo sempre, sino a tre ore e mezza, e di da ostra continuè, già. Sta devi con noi, Serge Vacca.
3: Come ho entu chi frigia ad o fronte suada, come quella riandata, volte sbrigia.

0: DJ Ryan, à Sergio, à Cananta, Vriguan Samor. Antoine, salude, comment appelles-tu une soulasca?
1: Baba, salut, hey boy.
0: Baba, biringrazio. Dalemi nous dit, qui c'est dit nous?
1: Comment azul bien cadalunquese?
0: Baba, baba.
1: C'est ma vie de tout à l'heure.
0: Cimentane. Centunano, ah ouais.
1: Centunano.
0: Ye, ha avuto 101 di luglio.
1: A saluterete.
0: Ye, sarà fatta, o Antoine. E poi, come si dice? Chi c'è di noi? Ditemi.
1: Oh, c'è tanta farina, ho fatto un caldo che si è crepato.
0: Ah, questa allora,
1: ye. C'è una maniera che un po' un soffio.
0: Ye, appena hai fresco, eh?
1: Va, meglio. Ah, ci sta bene.
0: Ye, grazie a Dio, va meglio, è bene. Che la continua, di.
1: E poi, dunque, un saluto a tutti i nostri amici di Auscia, l'Auditori, Auscia Squadra. E poi, io vi mandavo un affare, boh, non so mica personale, io un affare personale, ma boh, posso mandare. Auscia mamma, non gliela mica finire l'ospiale, no?
0: No, no.
1: Auscia zia,
0: boh. Già, a moia di... Allora, c'è...
1: Di Auscia zio.
0: Ie, e come aggiù ancora, azzurri la di Umoa, perché di infermiera, e chi dirà infermiera in casinca, dunque, avevamo due infermiere in davanti. Mi
1: ho mandato se era a zio o a questa mamma.
0: No, di Amoia di Umoa.
1: Giovanni, ho studiato. Ie,
0: ecco, di Amoia di Umoa. Mi ho fatto
1: dall'ospiale a scuola infermiera, poi dopo andrà il sangue.
0: Ie.
1: Dunque, oggi è posto che gli piacciono le cose, la traduzione di di francese. Badia ha già avuto, ma stamane in Puglia, perché sei già, stiamo in Gia, non facevi poesia che si passa. Ha detto, boh, non hai più tanto, non hai mica musa. E poi di tutto, questa poesia di Gérard de Nerval, così... Così come te già più, perché è talmente un grande poeta, e ha già avuto, e si chiama Epitaph. L'ha già avuto, voilà, è un sonetto.
0: D'accordo.
1: Andiamo?
0: Andiamo, Antoine.
1: Allora, Epitafio. Accampato a quando contento come un piccio, stonda, innamorato, tannaro e spensierato, a quando imbruscato e sunnione, tale un rimedio zisto, e un giorno anteso che a uso uscio si sunava, era a goi mozza, tanto gli domandò d'aspettare che l'avessi puntigliato uso ultimo filare, poi senza gumore si andò a stizzarsi mi fondo e a gascia dove uso corpo succhitava. Era Lazzarone, così dicevano i buttacci, lascia troppo sicale inciuscio nel scrittorio, voglia tutto sapere, ma non ha conosciuto nulla. Quando è venuto un momento in due slaziato di vita, una sera in guanno puro l'anima li fu pigliata, parti dicendosi, com'è che sono venuto?
0: Magnifica, Antoine.
1: Arrigradiabile. Ma fai di magnifica, ho fatto che c'ho
0: uscito. Ma quanto un cane mica va, Giule. Antoine, birribio, giusto, stavi con noi. Avemo Ubuntu dans la tualità e ci troviamo giusto dopo. Stavi con noi, Antoine.
1: Vabbè.
0: Sono tre ore, non ti avrei guanto amore. Saluto a tutti. L'attualità avec Clémence Gourdon-Negrini. Bonjour Clémence.
2: Bonjour à tous. Les échanges entre les agriculteurs et les services de l'État s'enlisent. Une délégation est reçue depuis plus de 3 heures maintenant dans les préfectures de Bastia et d'Ajaccio. La Mossa Paisana et Via Campagnola ont quitté cette réunion, estimant que les négociations ne peuvent pas aller plus loin si l'État ne propose pas d'autres moyens. Les autres représentants réclament un rendez-vous avec la ministre de l'Agriculture et indiquent qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'en obtiendront pas. En parallèle, à l'extérieur, où des centaines de manifestants sont toujours présents. Des blocages des ports d'Ajaccio et de Bastia se préparent pour réclamer de vraies aides pour les exploitations face à la sécheresse. Selon le président de la Chambre d'agriculture, des blocages se préparent aussi à l'aéroport de Calvi et au port de Propriano. Les agriculteurs face à la situation hydrique de la Corse, c'était le thème de notre magazine de la rédaction ce midi. La crise de l'eau, ses conséquences et les réponses à y apporter. Le podcast est à retrouver sur notre site d'ici la rediffusion après le journal de 19h. Le collectif contre la cherté des carburants en Corse obtient audience devant la plus haute juridiction administrative. Son recours devant le Conseil d'État sera examiné mercredi, le 30, par deux chambres réunies, la 9e qui s'occupe principalement des litiges liés à l'énergie et à la fiscalité et la 10e en charge des contentieux liés aux libertés publiques et à l'outre-mer. Il a été formulé par le porte-parole du collectif Frédéric Poletti après que le Premier ministre et le ministre de l'Économie n'aient pas donné suite à la demande de prise de décret pour encadrer les prix des carburants en Corse. Et puis on finit avec un peu de sport. Il avance à une cadence stratosphérique. Aurélien Dunant-Palaz s'était lancé très tôt ce matin de Calensan pour tenter de faire tomber le record du GR20. À midi, il était déjà arrivé au col de Verdiu, au kilomètre 40, avec quasi 50 minutes d'avance sur son temps prévisionnel. Vous pouvez le suivre en direct sur sa page Instagram et via notre article sur rcfm.fr.
0: Et pour ce jeudi 24 septembre, après une matinée ensoleillée, quelques nuages arrivent. De rares averses seront d'ailleurs possibles en soirée, notamment en Haute-Corse. Les températures pour le jour seront comprises entre 25 et 31 degrés selon les secteurs.
3: RCFM, d'idée à Oustre.
4: Le Crédit Mutuel donne le la à l'Hyper Weekend Festival du 22 au 24 janvier prochain à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Pour sa 6e édition, préparez-vous encore à vivre des créations inédites. Hommage à Jean-Jacques Goldman par Ben Mazué. Rencontre exceptionnelle entre Clara Isée, l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France. Création autour de Brassens par la rappeuse Dezel. Carte blanche à Adèle Castillon. Découvrez aussi Houston 13, Mona Gouba, Youssef Swatz, Édouard Biel et bien d'autres artistes. En partenariat avec le Crédit Mutuel, l'ADAMI et la SACEM.
3: RCFM, d'idée à Oustre.
0: Antoine, si des infrigounoïs.
1: Sappiamo mica che lei sarà come si dice, sarà impiccato,
0: stato... Ma è vero che dia una poesia assai, enfin, è complicata questa poesia di Gerard de Nerval.
1: È complicata, allo stesso tempo è odinca, perché è vero che...
0: Dice
1: cosa di l'esistenza anche qua, e disgraziatamente, fa disgraziatamente o no, si trova mica la risposta. E ciò è la cosa più bello di questa poesia è di voler tutto sapere, ma non ha conosciuto l'onda. Sa storia della conoscenza di quanto con affare di più o meno tutto il mondo là.
0: A boulet tout aux abeilles, on s'y gagne pas nous, on s'y connaît nous d'abord. Avec à peine à gousi, béri, des noms.
1: En cours, oui, c'est bon. Il y a même un caboulet, tout savait, tout gabit, tout.
0: Cyber déodin pour l'énergie, à époé, c'est au bien pourtant, et dit gampa.
1: C'est essentiel, quoi.
0: Il y a juste un point. En
1: tout cas, c'est bien que cette poésie est dans la salle d'élection, et quand c'est déjà loin, il y a nous, c'est un de tout ce qu'elle est bonne à l'égard.
0: Et bien, qui s'est révélé à ça, et non t'as laissé roumain, ou non t'as à notre vie, non t'as aux insouillages. Oui, d'ailleurs morte et dit dit d'où tu t'es affaire et ben qui a même mi viaja ça et quand boy au d'altri trahou j'ai nous j'étais boisie à berke qui in course ou à nous en couille bio
1: et de haut à nous plus comme c'est
0: Rizon à nous en couille, bon.
1: Rizon est tout, bon.
0: Et tout y gaz y bermé, hein. Et ben, ragui, n'entache tis ou jeti. À lingua gorsa, trop gela, qu'elle a zi mette un, n'entache tis ou jeti, gusti.
1: Bah, ouais, di bergui, on a dit, on a dit, on a dit, littéral, hein, juste, ou quelqu'un, c'est quelqu'un.
0: Dit déjà, ben, quand donc.
1: Yé, bon. Mais, peccato, ben, qu'est-ce que c'est sûr, si quelqu'un s'y achète, ou, qui dit, assez bio, enfin, quand c'est bio à lingua, bio, ou, quoi.
0: Et tu l'attaques, si à Gérard de Nerval, ou, quand donc, hein.
1: Yé, yé, enfin, c'est totalement terrible, c'est poésie, le
0: Baudelaire, quoi. Bon, à bro, c'est ma Baudelaire, hein, Antoine. D'accord.
1: On a dit, tout quelqu'un, au Baudelaire. Bon, ben, il y a la chape, comme, bouillon, mi, cadenne, du poulant.
0: Antoine et... Babraccio, bigo a presto e una buona giornata, ringraziabile. Allez, a beggi, Antoine, a beggi, Babraccio. Angiolo, salute.
5: Saveria, salute, saluto a tutti quelli che sono passati. Bon, allora, devo passato i gidroni per i paesi non erano mica persi quando si trovavano per queste campagne che tanto, ma oggi no, tanto conoscevano il fruttame selvatico, bon. E così potevano mangiare i piccoli negrucci di Usambugu, potevano mangiare i ballottoli violetti di Sciarabini, nemmeno c'erano Sciarabini, che è un micocogliere, va bene?
0: D'accordo.
5: E poi hanno mangiato e more biancastre di Gerze, poi si è fatta.
0: Queste sono buone.
5: E more di Brunicadi, che sono mica male. No? E piccole more di Lacinella di Danghi. Bon, e se lo gira i fiori, poi hanno sottolineato un fiore di Amanna, dell'albidrina, poi hanno succiato di nuovo i galgi di aviola o a drammula di usalice che era di biustauride, poi hanno mastugato di nuovo e bunte d'endere di uvinoccio, poi hanno mastugato il vrucciolo di amalba. Viore, ugore. Poi hanno mastugato i neroni della magine, poi hanno di nuovo mastugato un merollo d'endaro di aganna in succio e tante altre piante. Boh. E poi hanno mastugato e poi a roba mastugata un figlio di vetto. C'era a Mastacina, un ladino a Garlina, che era a raggia, gomma, succiosa. C'era Ugore, Ugore di lascella di Evronde, la tige, a fare si trova, a tige di voie, se volete, la tige. Sa gomma mastugata dai sidelli li scallava il sangue come un afrodisiaco. Bon, sentite qui, eh? E poi dopo c'è un'altra mastagina che era un gaga moro o a raggia di aragina, si in noi l'organizzo o a beggia greca. La più conosciuta si dice uraganizzo delle reglisse francese. Che era come, si mangiava come pezzi di cappellette, vedete? Che dava i enti d'oro.
0: Yeah.
5: Sicura, mi pare che i enti erano neri.
0: Più neri che d'oro, che?
5: E poi c'era un scingomme corso, quello che era a castagna bassa, mullone o secca, che si masticava durante una bella stonda. Boh. E poi a Zò, che nel vostro paese, come in altri paesi, c'erano in noi i maduragioli. Avete capito?
0: I maduragioli.
5: Volevi i marodeur.
0: Ah, d'accordo.
5: I marodeur in francese, che facevano i piccoli latogimmi. Imadou Radio, les Libéji à Rouba, des Jardines et des Obaès. Ça non t'a non mica. Et à Rouba, nous, de l'un et de l'astre, c'est bien, il y a mica gâtif.
0: Non, c'est beau.
5: Alors, d'Imadio, ça vient de droit et Vraoule. D'Ugno, ça vient de droit et Diarage. Ça vient de bête d'andar à Rouba. D'Ugno.
0: Elle avait mon doute, il avait mon doute, il va, hein.
5: I Gironi, Sabino delle Gironi, è Barsigone, è più buono sicuro. Di settembre Sabino del Troia è mele di noi, è più buono, boh, c'era sta vita qui di Cittadina, di nostri paesi, i Gorci, che poi hanno vadastro. Ed era così, e la vita si passava piano piano così, senza troppo far malfatte, perché gli erano mica malfatte gattie.
0: Erano piccole malfatte zideline, diremmo.
5: Se oggi eravamo così, erano così.
0: Ah, tutte malfatte così, Un mondo seria più bello.
5: Stanno più come va. Poi.
0: Bon, Angelo, la ringraziamo in tutti i casi. Anche a me mi ha fatto piacere. A prossima, Angelo. Buona giornata a voi, a Beggi. Continuiamo in musica con Giancamillo Pasquali. Perché, cari amici, ci fermiamo un quarto ora. Aspettiamo 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui.

0: Gianca Melubasquali, quasi canzona perché Filippo è con noi. Filippo, salute.
1: Saluto, Xavier, salute, salute, un piacere di ritrovarmi.
0: Ah, un couvert mer, Filippo, come siete?
1: Sì, va, piano piano, face più meno caldo, si sta bene e allora la stagione, beh, si passa bene. Si
0: bon,
1: passa
0: tanto bene. Meglio, tanto meglio, meglio così.
1: Allora, bon, beh, sicuro salutiamo a tutti i nostri amici che sono passati e i parenti e gli amici di Ergue e di Pedalba, di sicuro. E poi, visto che i nostri amici Amato e Antonio hanno parlato di Amusa. E Amusa, sapete che Amusa viene un bene mica e così. Allora, magari c'è qualcosa che ha scritto un pezzo fa, tanto Amusa.
0: Mi sto assente.
1: Allora, qualche volta mi stongo d'una venuta di mi pongo a questione nanta al mio cervello, sono inquieto, un pensierito, la vita qui mi vede un mio spirito stanco, ribello sereno malgrado sta stonda confusa che mi rende il fagno d'un gran piacere e aspetto un ritorno di mio musa per ritrovare fiato e poi torna a scrivere e poi in un colpo quasi alla soffrittura rivenono l'idea e a riflessione tanto sento bisogno di scrittura potrei dire in frasa una delle mie passioni rassicurato d'avere un mio capassegno in treccio e barulle e le mie virare per ogni strufata mi do di rimeno e pensate e un verso sottorna chiari così più che mai un perde amo speranza in cui la mia passione che ribia forza assai contento di poterne fare usanza per scrivere, parlare, cantare in lingua corsa. Usapiente ha detto, penso dunque so, a giusto io scrivo per spannarmi. Ecco.
0: Agni, vi gusto di questo, veramente?

0: E tanto viva che è più belle, scritture, da presa a me, per me, è più belle scritture quelle che bellano così, alla suffettura. Senza arrivare a dando gli.
1: Di maniera spudica, chi sorte in così.
0: Il rumore che parla, e tanto.
1: Emozione, o arrivolta a certe orte.
0: Ecco, con questo, sicuro. Ecco,
1: a ringraziarvi per tu allude, sto in tutti i casi, Filippo, ma fatta sai bieggè, di ritrovarvi.
0: Sono io che vi ringrazio e salutiamo a tutti i nostri amici, donna una volta.
1: Babraccio, Filippo, a presto, salade, a presto, a ringraziarvi, buona giornata. E sono tre ore bine, ti gara amici, se vuoi le diamo, ci verrà a 10 minuti insieme, ci stiamo a sentire aspettando a vostra diamo, i urgenti, i miologa.

I sorgenti, i meloga, non da frequenza moja. Ma continua con una magnifica canzone di un gruppo, Canta o Bubulo Gorso. Poi se l'avete riconosciuta. Per un popolo, io gombolese domo, per un sì di luoghi du mondo, sarà uomo e memoria.

Persona maravillosa di Canta Bubulu Gorsu, in memoria non ta vergogna mora caramighi, è stato un bel obiettivo per me d'accompagnare in questa missione di Deao, stretempo per me di Dibi a Beggi, e io sto con voi, se non sei tolto, sta zera, ma domani ridruirei di Arthur Solinas per di Deao. Dunque, va braccio, caro di Dori e cari amici di Deao, è stato veramente un momento assai simpatico. Come sempre, e ci lasciamo un'onta delfina a vola e a stella. Buona giornata a tutti.

0: Je reviendrai à Montréal, à Luigi, à Etampo di Rodro, à Marie, Elisabeth Ferrandini et Giulia Maria, qui ci presenta uso sport ou drapezio. On a ici Blina qui demande courage et force. Entre équilibre, force et courage, Giulia Maria commence à être musclée grâce au trapèze.
1: Salute! Oggi siamo con una zidella che si chiama Giulia Maria e ci presenta la sua attività. Un sport meno conosciuto, il trapezio.
2: Allora, io faccio il trapezio per quelli che non conoscono mica. E ben, so un rideau che è applicato al plafond. E dunque... Poi coula a Nantes e c'è un professore che ti dice come coula. E dopo c'è Eware e s'applichiamo. E dopo mettiamo, s'applichiamo i piedi, capiamo. E vediamo alla ringuer e coulemo. E s'applichiamo alle gourde e facciamo figure pericolose. Quando sono andata al gorso c'era che femmine. In altro, ma ubrimo gorso somma i cascada.
1: Ma ci vuole coraggio per quella guasù. Ma di no, sei forza.
2: Faccio lavorare i muscoli in più, perché io non ho mica dunque i muscoli di un braccio fa lavorare, e dopo i muscoli di un corpo, così faccio l'abdo. Ma per le femmine, mica per i maschi. Le femmine, quando sono nate, un po' non mica o è abdo, ma un mio fratello no, perché è un maschio. E io sono una femmina, allora voglio avere abdo. Comincio a si disegna.
3: Ici, proche de vous, toute la journée, c'est ici RCFM.

Corini, Cusole, d'Abrile, Aquatrore, Rivenerano, Rivenera, l'attualità, e noi siamo sempre sina settore, cari amici. Continuiamo in musica, scusate, con Scatterlings of Africa. Subito.

0: Adèle Castillon, à l'instant, sur RCFM avec Été sans toi. On part à Canaries, à présent avec Christophe Zagal. Il est aux côtés des forestiers sapeurs implantés sur la commune Cap Corsine. On écoute.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nante RCFM.
2: Lisandro Guerre est forestier au Incabigurso. Originario di Ubese di Ganari, di impiegato a Guletibida da boi 25 anni.
3: D'estadina avemo curemo per me permanenze, per curare su un cimicavoghi, e dopo d'inverno femmo baravoghi. Io sono di Ganari, faccio di campan paese, di beppo paese. Non c'eramo più numerosi, ora siamo pochi, ma spero che da qui poco la squadra crescerà. O settore di Ganari riperte da Veringole fino a Pino, ma posto che siamo poco numerosi in Capigorso, andiamo dappertutto. Si pia un punto Capigorso, di lastra parte di davanti ai Luri, per da Gurbara, Gagnano.
2: Un lavoro che si va gelante alla nada e seconda stagione.
3: Più o meno abbiamo paravoghi, dopo lavoriamo di noi in cresta, abbiamo brulage dirigé, pulimo ghiassi, ecco il nostro lavoro. Siamo stati, c'è stati voghi, facciamo siamo dappertutto di noi aiutare in da Restonica, in Nuolo, in Capigorso e in Cagnano. Dunque è una missione, diciamo, dipende specialità. Ce n'è chi porta le macchine, dopo ce n'è chi fa le lisiere, non to vogo, d'altri chi mettono i contravoghi.
2: Lui De Marco è lui di Veringole. Ha fatto quest'anno la sua stagione in dei forestiers sapeurs.
4: Ciò che mi piace in questa missione è già di fare surveillance dei morudioni, di lavorare in un morudione, di lavorare vicino a terra e a montagna. Quando gente si vede noi 4 che passano in un morudione a fare surveillance, mi faccio mica tutto, ma di qualcosa in più. La gente si sente forse appena meglio per le surveillance e per i voghi che nascono dappertutto. E dopo facciamo scompiente.
2: I professionali mantengono dunque una legge importante per via di sua presenza in paese, secondo Lisandro Guerra.
3: Sicuro, ci vedono spesso, quando non pulimo, gioca tutto il mondo. Che si pia per i cacciatori, per i pastori, per il fuoco, per tutto il mondo.
2: Torna a quest'estate, i vorresti sapere se sono dati di rimeno per far fronte agli incendi, in aiuto ai spingivoghi.
5: Ici RCFM.

0: ici de l'Antavri, Guansamor, so quattro ribassa, de tempaua, di ridroa, Lilina, Lilina, gunemi casola, odie, di cubabone, stema santa, ondula bodentini.
1: Lilina e babone gurano i viletti sotto Augastagnedo, odie geuento e tandu, i più maduri gascano ulinteri, ghicci e castagne stinzano e fasciano piano piano, uerde dei viletti. Babone e Lilina hanno avuto ragoglie i soviletti da qui a qualche giorno. E qui ci siamo e castagne so colorite, campanese, diantile, tigulane, so le nostre tre varietà qui in paese. Ragolta vatta e ma buelle burta in grade, ora d'aggio di un paese e ciò la trescina Isacchi, di castagne qua nostra vera, a vera dell'animale di casa, in de noi di a nostra muvrilla, a nostra zumera. Adenimo come una barente a nostra muvrilla. Oggi ridaneremo, stinzano, fasciano, filetti e poi è varietà di castagne, campanese, diantile, tigulane, e poi trescina e poi grade, gradaio. Eccoci, a domani per l'ultimo spritio della nostra gogliera.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Enan su dire droit la toalida a cinque ore ci stiamo a sente una bella poesia che sta da etande l'idea ostradando di una poesia di Bedros en tout ci vi lascio ascolta e domani ritroverà di Arthur Solinas per l'idea ostra per conto mio b'accompagno sina 7 ore.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
3: Amaro caffè. La bagli do mi manca, tempo giorno alla rizzada, tanto silenzio ma granca, a mandria barattonata, stamane l'alba spalanca, a mo più scura giornata. Forse un seraglio più quello, manca una parte di me, a sento che un cervello non sa più dove lui è, stamane pare badello sto bicchiere di caffè. Non mi pare manco era di ciò che lo può succedere quando chi ha un'antera un pastore deve gire stui ursi guadara di un vero spignifere. Una vita ambersurata dai morti di uiuamme, fiero dave la campata all'alto io pasturame, ma un giorno l'ora va data un via tempo a diamme. A movita s'entrecciata gualana pecorina, ogni scelta fu guiata da stella maduttina, possuilla di onorata all'anima pasturina. Un scola sofio o momento con mi senta chiamato, a ogni basso esento e docco e mi vega al lato, una a una di rimpianto, rimbivisce il passato. E mi vega uccidiosi tra buglia e castelle, sento dretti affettuosi galassi in l'erbicinelle, qua mionina silenziosi a te pema mezzaelle. Elle di me so uviadu, respiro i vida mia, da sulcane un mofadu, in stadara i girnea, e da quando ci son nato, sto riscampo mi gilea. Con elle ha già bentato l'arte di vede e di sente, in ogni genno, in ogni viadu, fussi di dare o gelente, tutto ciò che mi fu dato m'ha fiorito coremente. O mio passo si è abbiato in l'onde di asoersura, fussi monte, fussi brado, fussi gioia o sciaura, e con ella gli ha imparato e virtù di anadura. A viara di speranza pegura un la madraida, li borghi sempre un danza a quello che ha seguida e li segna l'amoranza per ogni forma di vita. Mi docca fa di ragione, stamane avanda un c'è, di cambiarne il padrone, ma chi penserà di me? Qui una bussa ancora buona e un ci fa la sto caffè.
2: RCFM.

0: Fade, un bine vade, incantesimo nanta RCFM, tempo di ridroa a Paolo Durchi Duriani, e poi chi ne pensa di l'evoluzione di un cinema francese, Paolo Gia, usobare.
1: O bole, de orte, un ti umandi mica cosa è accaduto al cinema francese da boi l'anni 90. Chi strada era preso da iundi e odi a Cocorico 2, l'esti 47 e tutta sta roba di gundut. Come era fatto? A passata le vieux fusil a camping di Giotto. E beh, io penso all'impatto di a televisione e di internet, semplicemente. A televisione ha pagato tutto. E lì c'è tutto da corrispondere a un pubblico modellato da internet. Ma questi parliamo di manifestazione, mica di malattia. Malattia cosa è? Beh, cosa vogliamo fare di questo mondo? Penso io che non vogliamo un luogo in cui le preconcezioni, i pregiudizi regnano un'altra coscienza. Per un detto, te, ci vorrebbe fare una gumeria che non toccherebbe né agli orientali né ai neobogomili di l'est di Adurchia. Per dirti la franca, l'altra sera, ha visto un film, te. Marie e Josiane sono due sorelle che tengono un segreto bizante che non palesano mica a sua mamma. Non li piace mica a te. Digeranno tutto a capo di un weekend in Britannia dopo 4 ore di film senza vino. Poga burga, no? Eppure, il cinema francese è stato impertinente. Faceva una grande fresca storica come la Reine Margot, era spiritoso e poi diventato politico, subvenzionato. Prima c'è borso da assumiarsi ai giovani, ma attenti, secondo la definizione dei ministeri. Dopo c'è borso da assumiarsi a quelli che finanziano a Dele. E ora? E ora o bolle, c'è da assumiarsi a Snapchat, les anges de la télé-réalité, c'è da essere lisci lisci a un sant'enunda. Ma certi vagino resistenza, come Gaspar Noé, Yann Kounen ed altri che si battono contro queste

0: mon rire sur scène à l'instant sur RCFM. Karamigi, Bibrobuni, mon Awa, Umpetsudi, l'émission est d'Idea Ostra, on a la poésie, d'être da Beneet ou Beneet ou Isorbu, Illubi et Bigure.
1: Dopo un millennio e più di guerra europea, tra pecore e lupi si fece la pace. D'ogni parte apprezzata come l'idea, che si di pecore o lupo fece a strage, un pastore per avere la sua pelle ha più di un lupo dentie e perichelle. Non c'era mezzo di pace in libertà, e anche meno di voi cacigliato. Si decise perciò di un armistizia, a patto che all'altro si desse garanzia. I lupi, impegno, affidano i violi e bevono in compenso i bravi berioli. Ma qualche tempo dopo, un lupacciotto, fatto lupo, in banda in cui fratelli delle rassi e tondagnelli fece strage madornale. E la soiante in lumaciale, inteso di la guerra lusignare, i ganimansi si appagiati, li sanno tutti strangolati. Stuvato broa, che feroce nemico, non si borghe la

0: Bruno Mars, On My Soul à l'instant sur RCFM. Il est temps de retrouver notre invité Mathé à la cave.
1: RCFM, l'invité.
0: Mathé à la cave, bonsoir, merci d'être avec nous.
2: Bonne azère.
0: Ce soir, Bastia se met en scène. La culture sort des murs. Théâtre à Berthe, où donc Adjida Abre à Zoana da Cultural et Sobo Sui Kuzi. Plusieurs rendez-vous musicaux gratuits au cœur de Bastia. Donc théâtre ouvert, théâtre à Berthe. Qu'est-ce que vous avez voulu ouvrir exactement? Chi dirà Uscobo?
2: Allora, Uscobo sono tre anni a Waka avemo, perché è molto il teatro municipale, e dunque ci è perso di continuare a offrire spettacoli in agita e approfittiamo dei nostri luoghi, bellissimi, bellissimi luoghi, per proporre una programmazione di qualità, una programmazione assai basata in un'integrazione corsa, e dunque per offrire a tutti i assiacci e tutti quelli che vogliono passare un pezzo di tempo con noi.
0: Teatro aperto di una maniera giustamente d'abre a cultura a quelli che poi se non si sentono mica di bene o di una maniera abre per tutti, un'apertura dunque.
2: Sì, di un'apertura perché, allora, un amico va tu dire che tanto è radioso in un teatro municipale.
0: No, sicuro.
2: Tra quattro muri, ma l'hanno voluto da così per continuare a mantenere l'offerta di programmazione in Agida e fare parte di tutta la programmazione culturale di Agida, posto che au théâtre à la Berthe, à programmation di l'Albor, et dopo toute l'action culturelle et tout ce qui s'y passe di Beto à l'Etora Bubliga, in la nostra gida.
0: Tout est dit gras, Dizzy. Stasera a tutti i gradi di una maniera in no di va bene a niente di benide e di poi offrire giustamente a cultura a tutto il mondo.
2: È stato possuto da un nostro mare e da nostra municipalità di va di sti due giorni stasera e domani una possibilità per tutto il mondo di bene a gustare.
0: Appena ideato,
2: appena in musica, e dunque si è passato da due giorni e pensiamo di mettere in ballo la nostra politica culturale che dia l'apertura, che dia d'andare a Berdi e niente per abbre a tutto il mondo, per una democratizzazione di l'offerta culturale, c'è la diversità, c'è la musica, o canto, o teatro, o altro, a cultura a Gorsa e poi di noi a strafare chi bene da un continente o dall'Europa.
0: I corsi a Napoli passa e bene di Orlando Furioso avete scelto di parlare giustamente a corsi a Napoli, perché avete scelto che per esempio?
2: Allora già perché c'è stata questa proposta d'Orlando che è una proposta di qualità e che corrisponde in noi l'aggiunta a cultura e l'apertura dentro al mondo mediterraneo. Dunque cascava proprio come un incanto questa proposta e penso che siamo a qualche chilometro dall'Italia e

0: d'avec aussi una proposta che mette all'onore di noi l'Italia e Napoli per noi corrisponde alla nostra maniera di pensare.
1: E urendeu allo allora popolare mai pesce Armand Paoli chi voulia ai giustamente di rimettere sto allo così come voi in core di questo momento culturale. Perché sta scelta?
0: Allora, perché corrisponde prima a un bisogno e dopo a nostra volontà di noi di mettere, come lo sai, un focus non ta, so che lo, non dobbiamo fare non ta i quartieri di Usud, di Oastia, sapete che un nostro mero ha nominato un aggiunto specifico per pia in conto le problematiche e la diversità di agita e giusto appunto di Lubino e dunque proponimo un affare popolare, allora di Giacomai, di Benassante Mai, bon, adesso è un grande momento, e dopo un bel ualo con Armand Paoli, e penso che tutto il mondo si adagampa.
1: Dunque, il pubblico, un figlio di amica solamente, diventa veramente attore di Azerada, yeah. Partigi bedi a gu l'artisti, un amica solamente di se cala durante una serie di video, l'affare di noi di Partigi Ba, allora.
0: E perché la partecipazione per noi è assai importante, e oggi qui tempi che non campiamo penso che niente hanno bisogno di noi di scontrarci, di scambiare e di campare appena l'uso come lo si vede in paese o allora nei quartieri vastiati che hanno il suo spirito paesano per ogni quartiere e tanto che si perde appena allora proviamo a rilanciare appena a fare
1: e giustamente si sente spesso fa che la cultura sia per tutti si sente questa spesso, ma veramente d'après ça boy chi dice che fa di certe orte certi un sente nomica di stanno lontano di agultura un so mica può essere un sente nomica d'anda può essere boh, a un teatro o a un concerto come boule de va giustamente per di astaiente benide.
0: Allora, un basta più di benide, un basta più forse di comunicare, cioè l'onda, noi, allora, ringrazio i nostri servizi, perché abbiamo veramente, una volontà di mediazione, di andare per i pubblici e di spiegarli, allora, i primi, i zideli, perché è una politica, per di aggiunto i zideli che di assai forte, ma di no, per di persone maior, di mostrarli, di benide a ber, e tanto, vi piacere, l'affare d'amica piace, ma tanto benide a ber i nostri spedaguli, perché si de in casa ostra.
1: E dunque, o vato i danda a scontra staiente, è una maniera in noi di mettere in ballo qualcosa da appena più rende, di a politica giustamente culturale, ad essere per tutti, un bilasciamo mica, se posso dire così, e continuiamo sempre a probone, a fare chi so appena, chi sorte noi di a normalità, di a realità, che non vogliamo pensare per la cultura, un spettacolo, a IGI, Simon Galadi dans ta Nazaire. Donc, veramente, c'est ta volonté di sempre anda berdi la ben et berdi nos générations, on est beau ici.
0: Oui, sicura. Allora, di sicura, femmo spedaguli che non sappiamo che niente sa da spiazza perché i nostri gruppi, a nostra cultura gorsa, ci sono affari di noi che biadiano assai ben dans ta continente, ma a nostra missione di servizio pubblico di noi e di va conoscere a strafare e di presentare al nostro pubblico può essere qualcosa qui tanto
1: una diversità
0: e perché noi siamo persuasi che già la diversità va di ricchezza che si abbiamo può, ma di conoscere qualcosa tanto l'uomo può fare uso a viso la di visto mi piace mica
1: almeno la di visto
0: almeno la di visto e di qui ne posso parlare perché la di visto
1: e ne posso poi se anche dire qualcosa anche se l'uomo mica abbia giudo
0: sì sicuro allora certo per noi se assai stuna di dire beh se la sabbia mica mi piace giudo assai
1: sicuro Matteo alla cave vi ritroviamo da qui a poco ci stiamo a sentire appena in musica e rimanimo parleremo appena più precisamente di un programma on écoute Vanessa Paradis avec Tandem. Je t'allais vigouner, Grammy, Grévenimo.

0: Vanessa Paradis à l'instant sur RCFM et Ridwem à Nostra Imbidad à Matea Lacave, conciliera Munijibal et à Meria Iwashtia.
1: RCFM, l'invité.
0: Matea Lacave, Arin Grazia Bidona Desser Gunoi. Théâtre aberto, kichige, di la nada culturale e kibane.
2: Allora, stasera ci siamo scordati di mentua di noi che c'è da essere un bello spettacolo di Doria Ousset
0: e Lesia a Leoncini a Nore,
2: a Nore di Giardini Sospesi. Dunque, di una proposta che ha visto un anno a casa di Eschen, a casa di Elingue, scusate. E dunque l'abbiamo mandato di fare un spettacolo appena più completo, che hanno, e ci hanno fatto questa bellissima proposta, dunque di stasera. E apre questi due spettacoli d'oggi e apre programmazione, una programmazione assai diversa, che c'è una tematica che di ingrandà, che si chiama ingrandà, di un filo rosso. Dunque abbiamo provato a fare di beto ai nostri spettacoli, a nostra proposta che la sia anche dei mediadeche o dell'azione culturale, di va che questa tematica sia sviluppata mentre tutto l'anno.
0: Dunque, in grande, a rende de magica di la nada, poi personalmente, Matteo Lacave, si de dunque consigliera municipale in carica di agricoltura, chi vi piacerebbe a voi, chi ha niente, pensi di giustamente di tutti gli spedaguli, chi volerebbe voi?
2: E un bel rebe a fare prima che li siano
0: chi viverebbe bien che ha niente
2: voilà felice di gampasti momenti perché dunque la cultura sono momenti d'emozione che li risentino a ubio so che lo si può risente quando si vede un spettacolo che lo sia musica teatro che la sia uguale dunque e che ha niente benissimo di più in più a go e tutte ste proposte, ma bon, sappiamo che un contesto di difficile e c'ho le mica a lasciare cascare, c'ho la sempre a battesi per la cultura, perché ognuno pensa che forse di qualcosa d'artificiale in più, ma per noi è veramente un centro di ospanamento di persona.
0: Hai già le nens su Bastia a loghi assai sfarente per far campare la cultura, un centro di l'alboro, e poi parlavo anche di Rubino. Per voi è assai importante giustamente che i luoghi di cultura non siano mica concentrati in un centro di da o in un luogo in particolare e che li siano dappertutto.
2: E perché oggi sappiamo che tanto gli stabilimenti culturali non hanno più di girare agli stessi come si può dire, attrattività di betoiente. Dunque, di mantenere qualcosa quantunque in uno spazio pubblico, ognuno ha già, ci sono anche i grandi gida. Dunque, a mentuato c'ho la conciassi, c'ho la essere coscienti di certi affari che cambiano e c'ho la fa una proposta che sia adatta alle nuove maniere di campare la cultura, soprattutto che il Covid quantunque ci ha dato una bella maniera.
0: Ci ha messo un corpo ieri. A voi dei Mattia Lacava, ringraziabi assai di essere stata con noi. No, veramente, ringraziabi perché sappiamo che avete assai a fa per sabato e domenica. Ringraziabi assai Mattia Lacava, si è dunque consigliera municipale a Meria Iwashtia.
2: Aggiunta.
0: E aggiunta a cultura. Ringraziabi assai.
2: Grazie.
3: Buongiorno, sono Camillo Pasquali. Vi aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale dell'Albor.

Come profondo il mare, Lucio, dalla nonta frequenza amore, camighi. È tempo per me di dire a Beggi, scusate, vi prego una serata, bigo, après, ci ritroveremo lunedì. Sistema sente a Feli per finire con terre e ritroverete la tua lida da qui a poco.